0: 4. Musik liegt in der Luft.
1: Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore, oh partigiano,